0: male. Sono in me. Ho mi sono nella nebbia. Bene di sé, il valesta, non ho in me.
1: Ahem.